0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Esperanza Fernández en el Festival Flamenco de Casa Bermeja en Málaga en 1999. Le acompaña la guitarra de Manolo Franco, Cantiñas de Pinini.

0: voce da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Granaina y media granaina, canta Jacinto Almadén con Perico el del Lunar a la guitarra.